signora, ma che siamo a cena sciocca, vi viene le belle, vieni anche qua, vieni qua, vieni qua, vieni. Do food.